0: here tonight?
1: Where are you?
0: On a les amis du la France aussi.
1: Ouais.
0: Tanti dall'Italia anche.
1: Ma ci sono anche degli svizzeri o dei